su lontana fra marinari e mozzi. Ancora decine di remi e nulla più, due colubrine di piccolo calibro, orba con quanta lena.